0: that pleasure feeling. TRL. Pleasure Radio.
1: Per ordine di Sua Maestà il Re, tutte le ragazze del regno sono invitate alla festa da ballo che si terrà questa sera.